per la ferocità, se l'aire vi tocca di non gagne l'ausetto, e da che vuole a dire la libertà. Tutto questo fu re di Castelnaccio.